Tashilo pasna filo, zombolo pomen morvon. Tashilo pasna filo, tusa mesa sta legna. Tashilo pamna krado, a tusa mesa sta.